La gloria y tu multitud tumorosa, el universo tiene resplende, y en la parte più e meno al fondo. Nel cielo, si vive la salute prende, e tutti i volte che ridia e sale qua, quasi la pulce in perché, apprestandosi al suo divino, il nostro intelletto si profonda tanto che retro la memoria veramente, quant'io nel regno santo, nella mia mente potei parte d'oro, sarà ora materia del mio canto. Che buono fuori, all'ultimo lavoro fanno dei tuoi valorsi fatto vaso, come di bandi ad arda amato all'oro. Infine a cui in un luogo di parnaso assai mi fu, ma ora una mendue me uomo e entrare la lingua di vaso. Entra nel porto mio, espira pure, sì, come quando Marsia traesti nella vagina delle membra sue. O divina virtù, se mi ti presti tanto, l'ombra del beato regno segnata nel mio capo di ogni testi, venir, vedrami al tuo diletto regno, e coronarmi allora di quelle foglie, che la materia tu mi farai degno.